0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kiss FM, solo clásicos.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso!